Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.